0: 2, 1.
1: Dance with us.
2: Dance with us.
3: Perché?
4: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
5: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
6: Perché?
5: Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
8: You're listening to Dance With Us.
1: Dance With Us. Be a part of the musical transformation.

0: listening to Dance With Us with Benny Benassi. Stay tuned. Next artist performing, Mau P. Stay with us.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
1: E partecipare alla

0: creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
1: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché?
3: Ecco perché.
1: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta.

in the world. Now, superstar DJ.

0: E con questo finisce il mio DJ Time in the Mix. Ci sentiamo domani alla stessa ora con Fargetta. Adesso Molella.
1: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it. Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
3: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
4: Perché? Perché? Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
7: M2O DJ Time.

0: Sei su M2O, io sono Molella e questo è DJ Time in the Mix. Adesso Prezioso, ciao!
1: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Genova e Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
3: M2O. DJ

0: questa era New DJ Set, ciao da Prezioso, ci sentiamo domani con DJ Time in the Mix da mezzanotte su M2O.
1: In FM Lab su M2O.it.
2: Sono le 7 precise, buongiorno, buona domenica a tutti su M2O. Sono Isabella, stiamo insieme fino alle 11 oggi. Pronti? Ci sono i tre non stop subito.

0: Sheeran su M2O alle 7:08 di questa domenica mattina 6 di settembre. Buongiorno, come va? O dovrei dire buonanotte, non lo so, perché la domenica mattina è sempre un momento un po' particolare. C'è chi esce di casa per andare al lavoro, c'è chi torna a casa dopo aver smontato dalla notte, chi torna a casa dopo una serata un po' raccontaci che è successo. C'è anche chi invece sta semplicemente a casa così senza fare niente, chi va in giro, insomma tante cose, raccontatecele subito, c'è la novità.
1: M2 Hot, le hits di domani.

0: versione remixata qua su M2O alle 7.20 di questa domenica mattina. Buongiorno, io sono Isabella, stiamo insieme fino alle 11. A proposito delle 7 di mattina, è arrivato quel momento, da domani si ricomincia con il morning show di M2O con Walter Pizzulli, che vi tiene compagnia dalle 6 alle 9, da lunedì al sabato, quindi mi raccomando, puntate la sveglia.
1: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
2: M2O presenta Anima, Eden World Tour 2026. L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia per presentare il suo nuovo show audiovisivo. Anima, Eden World Tour 2026. Sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. In line-up anche Camelfat, Matame, Miss Monique, Seven Skies e Silver. Info su m2o.it e vivoconcerti.com.
3: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
4: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
5: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
4: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
5: Grazie, mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
7: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
8: Scialla, c'è Skoda.
7: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
8: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
7: Anche a settembre? Allora scialla.
6: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: M2O. Everybody wants to rule the world. We play every day.

0: Don su M2O alle 7:30, sì, di questa domenica mattina. Buongiorno, come va? Spero tutto bene. 342-65-43210. Questo è il nostro numero.
1: Come
0: sì.
1: Tutti i turni al festivo, sì. Il mio autobus ascolta insieme a me, sì. M2O.
0: Molto
1: ciao,
0: bene.
1: Ciao, buona domenica.
0: Ciao, buona domenica Fabio. Tu immagina salire su un autobus e sentire il sottofondo e ascoltare M2O. Facci caso la prossima volta che sali su un mezzo pubblico. Facci caso se stanno ascoltando M2O e faccelo sapere. Alla mezza d'ogni ora subito c'è l'M2 Old.

L'anno in cui usciva questa canzone, Elton John trionfava a livello globale con la colonna sonora del film Disney Il Re Leone, Circle of Life. In quello stesso anno usciva anche questa canzone qua. What's Up era il 94, l'M2 Old su M2O.

Oliver Heldens su M2O. Non ti devi mai guardare indietro. Perché? Perché tanto se l'hai preso e perché in quel momento quella decisione era giusta. Poi c'è la nostalgia, tutte queste cose. Beh, non è una seduta di terapia quasi, però se ti serviva sto consiglio, tiè, prenditelo.

0: Quest'anno il rientro sarà meno duro del solito. Chiudiamo l'estate con Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 6 settembre a Pescara, Stadio del Mare, per vivere un risveglio con l'energia della musica e scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
1: Tutte le sere i migliori DJ internazionali sono su M2O. Dance with us. Questa notte
2: Mo Black, Glitter Box Radio Show, Defected Radio Show,
1: solo su M2O.
3: Il grande cinema di Venezia è online su My Movies. Torna alla sala web dell'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre guarda online le prime mondiali in contemporanea con le proiezioni al Lido e vivi la magia della mostra con Biennale Cinema Channel. Iscriviti subito a My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
4: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
5: Foto al tramonto, selfie nella caletta nascosta. Hai organizzato la vacanza per mesi e poi la dimentichi nel telefono. Che spreco! Con Fotosì stampi il tuo fotolibro e chiudi la vacanza in bellezza. L'app impagina le tue foto e ti regala fino al 40% di sconto. Scade martedì.
6: Fotosì, scarica l'app.
7: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
8: Scialla, c'è Skoda.
7: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
8: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
7: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
10: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
0: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Genova e Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.

AJ Flamenco Paranoia su M2O alle 7.50 quasi di questa domenica mattina. Buongiorno 6 di settembre, io sono Isabella, siamo insieme fino alle 11, belli carichi già perché siamo qua già dalle 7, quindi abbiamo cominciato abbastanza presto. Sì, dai, ci può stare. Allora, a proposito di cose che cambiano, di prospettive, eccetera, lo sapete che le nuove generazioni sognano un lavoro noioso? Cioè, in che senso? Non monotono, ma un lavoro, diciamo, prevedibile, mi verrebbe da dire quasi il posto fisso, cioè quello che ha orari fissi, compiti chiari, zero stress extra. Questo perché dopo anni di pressioni legate alle performance, la generazione Z oggi cerca stabilità, routine, confini netti, non sono reperibile H24 7 su 7. Molti giovani americani, secondo il New York Times, stanno rifiutando il modello del successo a tutti i costi e preferiscono impieghi che facciano in modo di tutelare la loro salute mentale e che magari li facciano anche lavorare un po' da remoto. In Italia c'è questa ricerca che è stata fatta e pare che il 67% della generazione Z metta al primo posto l'equilibrio vita-lavoro e che cerchi un clima positivo in ufficio, cioè molte persone, molti ragazze e ragazzi di quella generazione preferiscono magari guadagnare meno ma avere un po' più di simpatia in ufficio piuttosto che di tempo libero. Una cosa che secondo me dovrebbe farci riflettere un attimino,

Quindi la questione del cercare il lavoro noioso della generazione Z sembra non essere una novità, anche per chi magari è nato un po' prima. Ce lo dice un nostro amico al 342-65-43210, che non si firma con il nome, però insomma ho letto il tuo messaggio e dice: io ho iniziato a farlo già da un po' di tempo e metto al primo posto la salute mentale. Giustissimo. Subito c'è Fisher.

0: divertente, ma che vita! Eh sì, è il tema un po' della canzone appena ascoltata qua su M2O, firmata da Fisher. Pochi secondi alle 8 del mattino, buona domenica a tutti!
1: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti.

0: di vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Canale 715, digitale terrestre.
5: Sono le 8, buongiorno, buona domenica mattina a tutti. Su M2O. Ciao, sono Isabella, stiamo insieme fino alle 11. Senti chi arriva, c'è l'M2 Hit.
4: M2O. Più musica. M2O. M2 Hit. M2O.

0: M2O viene a farci compagnia, ci viene a trovare l'M2 Hit, un insieme di hit degli ultimi tempi mixate in un'unica traccia. Abbiamo ascoltata qua su M2O, subito c'è Rita Ora, Ask and You Shall Receive.
1: Let's go. M2O.

8:08 di questa domenica mattina qui su M2A. Buongiorno, io sono Isabella, stiamo insieme fino alle 11. Cos'è che stavi aspettando? Io stavo aspettando quello che è successo stanotte, ovvero ho dormito incredibilmente per 8 ore di fila. Una cosa che non mi succedeva tipo da, guarda, non esagero se ti dico 10 anni più o meno. E infatti mi sento tutta euforica, pimpante, non lo so come ci arrivo alle 11. Vabbè, ascoltiamoci insieme una canzone nuova, c'è la M2 Hot. M2 Hot.

sei David Guetta insieme con Sad Girls. Su M2O, 8:15 di questa domenica mattina, subito Sophie and Zhao.

0: e Sofian Zau Mwaki su M2O alle 8.20 di questa domenica mattina. Siamo al 6 di settembre, quindi la prima settimana di settembre praticamente è andata. Ciao, sono Isabella, stiamo insieme fino alle 11. Quante persone che stanno ascoltando la radio stanno facendo le ferie in questa settimana? Mi sembra di capire che siamo un po', che siete un po', molto bene. Dai, vado a prendere un caffè e torno, rimani qua.
1: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 chilometri.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
3: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Ottimo!
3: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
4: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
3: Capisci perché ti ho sposato.
4: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica.
5: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Genova e Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
6: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
7: Una Fiat 500?
6: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
8: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
10: Scialla, c'è Skoda.
9: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
10: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
9: Anche a settembre? Allora scialla.
11: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

Crazy So Sad, Swedish House Mafia, Licky Lee su M2A alle 8:30, anzi 28 di questa domenica mattina 6 di settembre. Ciao, come state? Tutto bene? Quanto avete dormito stanotte? E soprattutto, state tornando a casa adesso? Perché? Perché tipo al 342-6543210, che è il nostro numero, leggo un messaggio di Beatrice da Milano che dice M2O, ciao, io sto tornando ora a casa perché ho fatto serata. Ma c'è anche chi, come Francesco da Firenze, sta tornando a casa perché ha finito di lavorare, quindi è il momento di riposare. Alla mezza d'ogni ora, qui su M2O, c'è la M2 World. M2O.

mezza di un'ora su M2O. Andiamo indietro nel tempo con una canzone di qualche anno fa, qui dritti nel 1993, One Night in Heaven. L'M2 Old.

0: FM2O
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Ecco il momento attesissimo del Play with us qui su M2O. Il numero è sempre quello 342-6543-210. Tenetelo bene a mente per poter partecipare e potervi portare a casa i nostri gadget. Se ci avete provato e non ci siete riusciti, non vi preoccupate, perché come sempre c'è tutto il giorno, tutti i giorni la possibilità di farlo. Come in particolare, ad esempio, fino alle 11 ci sarà un'altra occasione. Detto questo, il fortunato e la fortunata poi verrà ricontattato dalla nostra Simona. Ok, Chiara? Va bene?
3: Sì. Chiara da Biantina, provincia di Pisa.
2: Molto bene.

0: le novità. Le esclusive. Sempre per primi. M2O.
1: M2O.
0: Più musica.
2: Con Beeper e Visa è già Natale. Apri il conto Beeper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su beeper.it.
3: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
4: Acqua Vera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
5: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
6: Oh mio Dio!
5: E le storie di Hulu come FX Alien e Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
6: Prendi me, scegli me.
7: Mitico!
5: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
6: Ama me.
5: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
8: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
9: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
11: Qualcuno ha detto Just Eat.
12: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
13: Scialla, c'è Skoda.
12: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
13: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
12: Anche a settembre? Allora scialla.
14: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

Anni Happy People, 8:49 di questa domenica mattina. Buongiorno, questa è M2O, io sono Isabella, siamo insieme fino alle 11, ma salutiamo Giusy, Mario e Piero che ascoltano M2O mentre si preparano per la maratona di Chicago. Mi raccomando, poi fateci sapere. A proposito di andare oltreoceano, andiamo proprio a New York, dove praticamente sta girando questa notizia molto carina. Praticamente c'è questo ragazzo che viene licenziato poco prima di diventare padre, quindi immagina già la scena, non tanto bella, insomma. Che cosa fa? Decide di non darsi per vinto e crea quella che è una pizzeria mobile a tutti gli effetti. Cosa ha fatto? Ha montato due forni a pietra nel bagagliaio, ha preso un generatore portatile e tutto l'occorrente per impastare, cuocere, eccetera. Ha dato un nome al suo progetto che si chiama Pizza Pod New York City e ha cominciato nel giro di pochissimo tempo. Idea vincente, perché questo ragazzo, che si chiama Bradley, al momento fattura circa dai 12 ai 15 mila dollari al mese, quindi ha iniziato con un investimento di circa $1,000 più o meno, per poi arrivare a creare un vero e proprio business. La prova del fatto che ci vuole certamente fortuna, ma necessità fa virtù.

È il titolo della canzone appena ascoltata qua su M2O, quando mancano 5 minuti alle 9 di questa domenica mattina. Buongiorno a tutti, io sono Isabella, siamo insieme fino alle 11. Quanto hai dormito stanotte? Dillo, perché è importante, eh? Subito No Bad Vibes.

0: Ocean House è il titolo della canzone, senza in, solo Ocean House. Più bella su M2A quando mancano pochi secondi alle 9 di mattina di questa domenica che sembra bella, splendente. Vedo il sole, almeno io non so da voi. Questa è M2A.
1: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
5: Ciao Alex.
4: Kimi, ma sono io su questo poster?
5: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
4: Per vederci le partite insieme.
5: Magari, però non ho ancora il wifi.
4: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
5: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
4: Sono appena stato sorpassato.
6: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
0: Ovunque ci puoi ascoltare, ovunque. Buongiorno, sono le 9, buona domenica mattina. Eccoci su M2O. Ciao, io sono Isabella, siamo insieme fino alle 11. Pronti? Ci sono i tre non stop subito.

Ben, se dovessimo mai rincontrarci, cosa, perché e soprattutto quando, in che modo? Cioè, non ho capito. Va bene, le 9:08 di questa domenica mattina. Ciao, io sono Isabella, siamo insieme fino alle 11. No, parlavo un po' alta voce. Mi succede a un certo punto della diretta di praticamente non avere più filtri e di mettere qui davanti a questo microfono tutti i miei pensieri. Forse dovrei cominciare a smettere. Va bene, 342-6543-210, questo è il nostro numero. Subito ci sentiamo una canzone nuova, l'M2 Hot.

Ogni volta che qua su M2O mandiamo queste canzoni qua, mi immagino voi che fate sport e fate su, giù. Tipo Marco, ce lo scrive al 342-65-43210. Cardio della domenica mattina con M2O. Molto bravo Marco, molto bravo. 6 foot 2, eyes blue, I'm into it. Walking strong, crap game, always a jet. When you're home, you're in love with the

0: un po'. Ciao Eugenia da Roma, ce lo scrive al 342-6543-210, 10 chilometri sole sempre con M2O. Molto bene, facci poi sapere alla fine come va. Allora, a proposito di cose bellissime, pronti? Domani lunedì e domani ricomincia la nuova stagione di Albertino Everyday qui su M2O, tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Vi aspetta tutta la crew dalle 17.
1: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
5: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiade nel patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it, Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
6: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5. Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549 euro. Troni, non ci sono paragoni.
7: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
8: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Genova e Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
10: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
11: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
12: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
13: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
14: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
15: Perché?
11: Ecco perché!
14: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.

0: Mark and Cremont con DNC. Mi sono un attimo incartata su M2A 928 di questa domenica mattina. Il titolo della canzone appena ascoltato è Hands Up. Alla mezza d'ogni ora qua su M2O ascoltiamo una canzone del passato, c'è cioè l'M2 Old. Subito però tutte le news. M2O
1: DJ Station. Buongiorno dalla redazione. L'incontro di ieri tra il presidente russo Vladimir Putin e gli inviati speciali della Casa Bianca Witkoff e Kushner a Mosca è stato costruttivo e franco, lo fa sapere un portavoce del Cremlino. Witkoff e Kushner oggi saranno per la prima volta a Kiev per incontrare il presidente ucraino Zelensky. L'esercito israeliano ha ordinato l'evacuazione della popolazione civile dal sud del Libano. Nelle ultime ore le truppe di Tel Aviv hanno infatti colpito il Libano meridionale in risposta al lancio di droni da parte di Hezbollah. Siamo allo sport, un'ampia pagina sportiva. Dopo le vittorie in rimonta di Inter, Roma e Torino contro rispettivamente Napoli, Atalanta e Fiorentina di ieri, oggi si giocano altre 4 partite della terza giornata di Serie A. Si inizia alle 15 con Frosinone, Venezia e Parma Monza. Alle 18 in programma il derby emiliano tra Bologna e Sassuolo. Il big match invece andrà in scena alle 20.45 allo Stadium e vedrà di fronte Juventus e Milan. Formula 1, alle 15 scatta il Gran Premio d'Italia a Monza. Partirà dalla prima posizione il francese dell'Alpine Pierre Gasly. Infine a pallavolo, alle 18 a

0: Istanbul, l'Italia femminile affronterà le padrone di casa della Turchia nella finale del campionato europeo. Adesso arriva il meteo.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
0: Nelle prossime ore soleggiato su tutti i settori da nord a sud con cieli sereni quasi ovunque, il regime di alta pressione porterà anche molto caldo. Le notizie da ilmeteo.it tornano più tardi.

mezzo ad ogni ora su M2O andiamo indietro nel tempo, ci ascoltiamo una canzone di qualche anno fa. Qua stiamo dritti dritti nel 1996, Return of the Mac, l'M2 Old su M2O.

0: Time. DJ Time in the mix.
1: Prezioso lo scherzo nervoso.
0: La musica che ha fatto la storia della dance con Fargetta, Molella e Prezioso.
2: Aiuto!
0: Dal lunedì al giovedì a mezzanotte.
3: It's DJ Time
0: su M2O.
4: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
5: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
4: Anche a settembre? Allora scialla.
6: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
8: Qualcuno ha detto Just Eat.
9: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Ufficio, cosa smarrite?
11: Ho perso la mia voglia di lavorare.
10: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
11: Mi sento già più carico.
10: Info su toyota.it.
12: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1.000 prodotti.
13: Ottimo!
12: E un altro dove se spendiamo più di 2.000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
13: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
12: Capisci perché ti ho sposato.
13: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
14: Iperceramica.
15: Unimarconi è il primo ateneo digitale italiano, riconosciuto dal MUR. Ampia offerta formativa per acquisire competenze professionali. Sedi in tutta Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza. Iscriviti oggi su unimarconi.it.
16: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
17: Una Fiat 500?
16: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.

0: sempre Pinguini Tattici Nucleari Goia su M2O quando mancano 10 minuti alle 10 di questa domenica mattina 6 di settembre. Ci siamo arrivati. Periodo in cui alcune persone magari sono ancora in vacanza, qualcuno le guarda con malinconia e qualcuno dice: sai cosa, non ci sono neanche andato in vacanza. Cosa vuoi? È vero, è vero. A proposito di vacanza, specialmente parliamo di vacanze che si fanno in posti di mare, lago, eccetera. Sapevate che c'è questo nuovo trend che si chiama silenzio blu? In poche parole, arriva dall'Oriente questo tipo di diciamo nuova pratica wellness, e si parla di silenzio blu perché questo trend prevede di annoiarsi passando del tempo vicino l'acqua. Mare, lago, fiume. La tendenza ad annoiarsi per noi occidentali specialmente è una cosa assurda, è impensabile, no? Che una persona possa stare ferma un attimo lì e semplicemente non fare nulla. Grazie al cielo esiste l'Oriente, grazie al cielo ogni tanto ci ricorda di riconnetterci con noi stessi. Questo, secondo le neuroscienze, succede negli spazi blu, appunto, succede perché mare, laghi, fiumi, eccetera, ci favoriscono proprio il rilassamento dal punto di vista visivo ma anche uditivo. Il semplice rumore delle onde, per esempio, ci aiuterebbe a stare meglio. E vabbè, ok, silenzio blu, ma se io non ho mare, lago, fiume, come mi rilasso? Ci ho pensato, perché io anche non ce li ho, lo so, andrò a casa e aprirò il rubinetto, speriamo che funzioni.
1: Più musica,

0: Graziosa è il titolo di questa canzone qua. A proposito di rilassarsi al mare, salutiamo Morena, Fabrizio, Ludovica e Sofia che si stanno ancora rilassando al mare. Mandate foto, questa è M2O.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
3: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
4: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
3: Anche a settembre? Allora scialla.
5: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: M2O Cinema.
7: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: M2O Cinema.
8: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
9: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
0: Un minuto alle 10 di questa domenica mattina. Buongiorno a tutti, questa è M2O. Ciao, io sono Isabella, stiamo insieme fino alle 11. Pronti, ci sono i tre non stop, sentili qua.

0: Love, Martin Garrix, Bebe Rexha su M2O, 10:06 di questa domenica mattina. Buongiorno a tutti, ben svegliati, se vi siete appena svegliati, ben trovati, insomma. 342-6543-210, ma Luigi, tu ci mandi sto messaggio che io adesso devo leggere, ma sai che ti attirerai un po' di gelosia. Vergognosamente in vacanza dal 17 agosto fino al 13 di settembre, Luigi, Marina, Thomas e Thor, vabbè. Guarda, vi perdoniamo solo perché siete sempre collegati, ma subito c'è l'M2 Hot.
1: M2 Hot. Le hits di domani.
2: The hits of tomorrow.
1: Oggi.
0: Today.
1: M2 Hot. M2 Hot.
3: M2 Hot. I miss you.

Dance Dance è il titolo della canzone appena ascoltata qua su M2O. Buongiorno, buona domenica. Io sono Isabella, siamo insieme ancora fino alle 11. Che bravi che siete, eh? Al 342-6543-210 Alberto manda le foto, anzi un video dal mare. Ma non solo lui, Luigi ci tiene a mandarci il video di questo mare cristallino. Raga, io ve lo dico, se siete superstiziosi proteggetevi un attimo, perché

0: Cash Up, 10:17 in questa domenica mattina. Buongiorno, state ascoltando M2O, come va? Oh, a proposito di cose che succedono qua tutte le sere, lo sapete che qua su M2O c'è Dance With Us? Bello, bello, ci sono tutti i migliori DJ internazionali su M2O. Quindi stasera, ad esempio, trovate Glitterbox, ma non solo, ci sono un sacco di belle cose qua su M2O.
1: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Unimarconi è il primo ateneo digitale italiano, riconosciuto dal MUR. Ampia offerta formativa per acquisire competenze professionali. Sedi in tutta Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza. Iscriviti oggi su unimarconi.it.
5: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Ottimo!
5: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
6: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
5: Capisci perché ti ho sposato.
6: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica.
7: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Genova e Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
8: Beeper e Visa, è già Natale! Apri il conto Beeper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su beeper.it.

0: il titolo della canzone appena ascoltata qua su M2O Kungs 10:25. Buona domenica mattina a tutti, come va? Io sono Isabella, siamo insieme fino alle 11. Come magari qualcuno di voi già sa, lo dico per le nuove o per i nuovi, alla mezza d'ogni ora qui su M2O facciamo una cosa, ovvero ascoltiamo una canzone di qualche anno fa. Quindi andiamo dritti nel 1999. Prima però ci sono tutte le news. M2O
1: Station. Buongiorno dalla redazione. Steve Witkoff e Jared Kushner hanno presentato a Vladimir Putin diverse possibili modalità di risoluzione del conflitto in Ucraina, lo ha detto un portavoce del presidente russo dopo l'incontro di ieri al Cremlino durato più di 3 ore. I due inviati della Casa Bianca oggi saranno a Kiev per incontrare il leader ucraino Zelensky. Un raid aereo israeliano avrebbe colpito un ospedale nel sud del Libano, lo riferisce la stampa libanese, precisando che la struttura era vuota al momento dell'attacco. 4 persone sono invece morte, altre 20 sono rimaste ferite negli attacchi israeliani condotti oggi sempre nel sud del Libano. Sono 4 le partite della 3ª giornata di Serie A in programma oggi: Frosinone-Venezia, Parma-Monza, Bologna-Sassuolo e alle 20:45 il big match Juventus-Milan. Ieri Inter e Roma hanno vinto in rimonta rispettivamente contro Napoli-Atalanta, sempre ieri ha vinto sempre in rimonta anche il Torino in casa della Fiorentina. Alle 15 a Monza va in scena il Gran Premio d'Italia di Formula 1, in pole position ci sarà il francese dell'Alpine Pierre Gasly. Alle 18 invece la nazionale femminile di volley a Istanbul sfida le padroni di casa della Turchia nella finale del campionato europeo. Adesso arriva il meteo.
2: Il meteo.it, il che fa la differenza.
1: Sole e caldo su tutta Italia in questa prima domenica di settembre, i cieli saranno sereni o al massimo poco nuvolosi su tutti i settori, clima bollente con valori fino a 8 gradi oltre la media del periodo. Le notizie del meteo.it tornano più tardi.

mezzo ad ogni ora qui su M2O. Andiamo indietro nel tempo. Canzone di qualche anno fa, era il 99, Vasco Rossi Rewind, versione remixata dal nostro Molella. Fammi morire. L'M2O.

Best Friend. Il titolo della canzone appena ascoltata qua su M2O alle 10.35 di questa domenica mattina. Come sta andando questa domenica mattina? Io vi leggo al 342-65-43210. Molte persone tipo Sara da Roma stanno facendo sport, eh? Chi in palestra, chi nei parchi, chi a casa. Bravi, fatelo pure per me perché la voglia mia zero.

0: le novità. Le esclusive. Sempre per primi. M2O.
1: M2O.
0: Più musica.
2: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Il grande cinema di Venezia è online su My Movies. Torna alla sala web dell'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre guarda online le prime mondiali in contemporanea con le proiezioni al Lido e vivi la magia della mostra con Biennale Cinema Channel. Iscriviti subito a My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
7: Notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
8: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
9: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
10: Oh mio Dio!
9: E le storie di Hulu come FX, Alien e Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
10: Prendi me, scegli me.
11: Medico!
9: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
10: Amami.
9: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
12: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
13: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
14: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
15: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
13: Perché? Perché? Ecco perché.
15: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
16: All we can hit.
17: La migliore musica di sempre.
0: Sabato e domenica su

Siete John Summit su M2O quando mancano 12 minuti alle 11 di questa domenica mattina. Buongiorno a tutti, mi presento per il nuovo per i nuovi. Io sono Isabella, stiamo insieme ancora appunto per un po', per qualche minuto. Il Play With Us ci risarà, quindi mi raccomando, orecchie aperte, perché qualcuno si porta a casa i nostri gadget. Vi ricordate la Seven Friends Theory? Cioè la teoria su cui, secondo la quale bastano 7 amici, ognuno con un ruolo diverso, per avere una vita equilibrata. Beh, da questo concetto qua si è andato un po' oltre e si è capita una cosa che forse già si sapeva, però magari, non so, sai quando le cose le leggi nero su bianco, dici allora è vera veramente. Cioè che chiamare il proprio migliore amico è ufficialmente il nuovo trend diffuso soprattutto tra i giovani. Una telefonata di pochi minuti ha la capacità di resettare il sistema nervoso e quindi di farci stare assolutamente meglio. Circa il 27% delle persone pare che si rivolga a, diciamo, chat di intelligenza artificiale per avere un supporto emotivo, però gli psicologi sottolineano e ricordano che una voce amica reale è insostituibile. Cioè bastano solo 5 minuti di chiacchierata con il tuo migliore amico, la tua migliore amica, e tutto va bene. Poi chiaramente c'è l'intelligenza artificiale che viene usata, diciamo, per i momenti, le cose che accadono in quel momento, in quel secondo, no? Perché magari chiami l'amico, l'amica non risponde e chiedi. Però chiaramente questo vuole sottolineare cosa? Che è assolutamente giusto usare tutti gli strumenti del caso, però ricordarsi che 5 minuti con persone reali sono un po' più reali.

0: FM2O.
1: Play with us, momento attesissimo sempre da tutti voi. 342-65-43210 il nostro numero, tenetelo bene a mente, perché se poi volete ripartecipare durante la giornata, ma comunque tutto il giorno, tutti i giorni, avete questa possibilità, appunto, però vi serve il numero. Allora, i più fortunati, anzi la più fortunata in questo caso, si porta a casa i nostri gadget, anche il nostro ambitissimo, cioè lo vogliono tutti praticamente, parasole. Mi raccomando quindi, se ci avete provato adesso e non ci siete riusciti, non demordete, perché insomma ci saranno altre possibilità.
2: Elisabetta da Pergola, sì. Buona domenica, ciao.
1: Ciao anche a te Elisabetta, è tutto tuo allora.

0: Bella questa canzone, bella questa canzone per chiudere il nostro appuntamento. C'è la Prinzi che vi tiene compagnia per le prossime ore. Noi ci sentiamo sabato prossimo a partire dalle 3 di pomeriggio. Tutto torna com'è. Da Isabella è tutto, fate i bravi, ciao!
1: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
2: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
0: Pochi secondi alle 11 del mattino. Quasi le 11 di questa domenica 6 settembre. Ciao a tutti da Patrizia Principale, insieme fino alle 15. Ci siete? Amuni!

0: Ego qui su M2O alle 11:07. Ciao a tutti, buongiorno. Buona domenica da Patrizia Principale. Così pian pianino, se qualcuno magari ancora non è ben sveglio, vi svegliamo noi. Magari ha fatto una super seratona ieri sera e al quinto sbadiglio stamattina ci pensiamo noi a svegliarvi per bene. C'è un pezzo nuovo. Pezzo nuovo, Girl Next Door, si titola così, Wiz Khalifa.
1: M2 Hot.

ride di gusto, Wiz Khalifa fino alla fine se la ride. Insieme a Machine Gun Kelly, questa collaborazione insieme, pezzo nuovo, si intitola Girl

Quest'anno il rientro sarà meno duro del solito. Chiudiamo l'estate con Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 6 settembre a Pescara, Stadio del Mare, per vivere un risveglio con l'energia della musica e scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.

0: ci siete? Siete caldi? Avete sete?
1: Acqua Vera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
2: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
3: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
2: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
3: Grazie, mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: Foto al tramonto, selfie nella caletta nascosta. Hai organizzato la vacanza per mesi e poi la dimentichi nel telefono. Che spreco! Con Fotosì stampi il tuo fotolibro e chiudi la vacanza in bellezza. L'app impagina le tue foto e ti regala fino al 40% di sconto. Scade martedì.
5: Fotosì, scarica l'app.
6: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1.000 prodotti.
7: Ottimo!
6: E un altro dove se spendiamo più di 2.000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
7: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
6: Capisci perché ti ho sposato.
7: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
8: Iperceramica.
9: Corri da Troni, dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
11: Scialla, c'è Skoda.
10: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
11: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
10: Anche a settembre? Allora scialla.
12: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Buongiorno dalla redazione. Prima visita nella capitale ucraina Kiev per gli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner dopo oltre tre ore di colloqui ieri a Mosca con Putin. La Casa Bianca ha parlato di piani sostanziali per la pace, mentre il Cremlino definisce i negoziati estremamente franchi. Il presidente russo avrebbe ribadito la necessità di affrontare quelle che Mosca definisce le cause profonde del conflitto. Almeno 4 persone sono morte nei raid israeliani nel sud del Libano. Tra le vittime ci sono 2 donne. Il bilancio parla anche di circa 20 feriti, tra cui 3 bambini. Israele ha rivendicato i raid spiegando che sono una risposta al lancio di 2 droni di Hezbollah contro militari israeliani. Frosinone, Venezia, Parma, Monza, Bologna, Sassuolo, Juventus, Milan sono le 4 partite della terza giornata di Serie A in programma oggi. Ieri ci sono state le vittorie di Inter, Roma e Torino. Alle 15 a Monza va invece in scena il Gran Premio d'Italia di Formula 1. In pole position ci sarà il francese dell'Alpine Pierre Gasly. Le Ferrari di Leclerc ed Hamilton scatteranno rispettivamente dalla terza e dalla quarta posizione. Alle 18 invece la nazionale femminile di volley a Istanbul sfida le padrone di casa della Turchia nella finale del campionato europeo. Adesso arriva il meteo.
1: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
0: Sole e caldo su tutta Italia. Nel pomeriggio i cieli saranno al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio. In serata persisterà un clima stabile e asciutto con poche nuvole. Le notizie di ilmeteo.it tornano domani.

Machine, come ogni ora alla mezza vi portiamo indietro nel tempo, vi prendiamo per mano, vi portiamo lontano con i nostri M2 Old Howji Black Machine, tra l'altro colonna sonora, una delle colonne sonore del film House of Gucci con Lady Gaga. Howji M2 Old 91.

Bad Guy. Qualche giorno fa un'emozionatissima Billie Eilish che ha celebrato il matrimonio dell'amato fratello Phineas, produttore premio Oscar per chi non lo sapesse, quindi non ha cantato come tutti si aspettavano al matrimonio del fratello, ma ha celebrato proprio le nozze. Auguri! Mi pare di sentire Joel Corey, e lui, Whisper M2O. I can't

0: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it, Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEAS, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
1: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
0: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
4: Qualcuno ha detto Just Eat.
5: Per Visa è già Natale. Apri il conto Biper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su biper.it.
6: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
7: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
8: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

Grazia Principali, studenti in ascolto, siete pronti a tornare sui banchi? Manca pochissimo, eh? No, perché volevo parlarvi della scuola più piccola d'Italia. Sì, si trova sull'isola di Stromboli. Una sola alunna, sembra il trailer di un film quasi fantasy. E invece la realtà, quindi visto che nei prossimi giorni apriranno le scuole, domani a Bolzano aprirà anche la scuola materna, poi in tutte le regioni, questa notizia sta attirando molto l'attenzione dei giornali. Succede tutto a Ginostra, una piccolissima frazione dell'isola di Stromboli, dove il 10 settembre riaprirà la scuola dopo 20 anni e sui banchi ci sarà una sola bambina, Aisha, 6 anni. Ginostra tra l'altro conta appena una quarantina di abitanti durante l'inverno, e per la famiglia della piccola mandarla ogni giorno a scuola fuori dall'isola sarebbe stato praticamente impossibile. Così i genitori hanno deciso di battersi per riaprire la scuola dopo tanti anni, la scuola del paese. Alla fine ci sono riusciti, quindi la nuova aula sarà ospitata all'interno di un edificio della parrocchia e Aisha avrà addirittura un insegnante tutta per sé che dovrà occuparsi di tutte le materie della prima elementare. Quindi in bocca al lupo ad Aisha e tutti i bambini e ragazzi che presto torneranno a scuola.

0: ascoltando proprio qui su M2O.
1: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
0: E nel frattempo è quasi mezzogiorno. Quasi mezzogiorno di questa domenica 6 di settembre si riparte M2 Hit adesso.
2: M2O. Più musica. M2O. M2 Hit.

0: subito Kygo.
1: Hey, it's Kygo.
2: M2O.

0: a scuola. Abbiamo anche degli insegnanti. Cinzia da Bologna, ciao Prince, io con i piccoli dell'infanzia ho ripreso a lavorare già da giovedì, mi mancava tantissimo, mi mancavano i miei bambini. Ma che bello, raga, un applauso a tutte le insegnanti in ascolto, un bacio anche. C'è un pezzo nuovo adesso, siete pronti? Si intitola Lucky Ones, il nostro M2 Hot Topic.
1: M2 Hot

0: FM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Lei with us, eccolo qua, è arrivato. Siete arrivati anche voi, come sempre, in tantissimi al 342-6543-210. Tra l'altro, volevo ricordarvi il primo di oggi insieme, perché giocheremo ancora più tardi. Ma adesso, chi si porterà a casa il parasole di M2O? Zainetto, portachiavi, frisbee e sì,

0: musica da Patrizia Prinzivalli. Amici, tutte le sere a mezzanotte, da lunedì al giovedì, cosa avete da fare? Perché qui c'è un viaggio nella storia della musica dance, mixata da Fargetta, Molella e Prezioso. DJ Time in the Mix. Per chi si perdesse le puntate, le trovate su m2o.it e sulla nostra app. C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Genova e Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

M2O 12 e 27 minuti. Ciao a tutti, buongiorno, buona domenica da Patrizia Principalli. Che belli che siete al 342 6543 210. Ve lo dico sempre, che bella che è Fisia da Porto Pino in Sardegna. Ciao Prinzi, che bello, ci fai compagnia sotto l'ombrellone. Quante volte ho detto che bello, perché veramente è bello. Sentite qua, capito? Capito che bello è? È bellissimo, non c'è bisogno di aggiungere altro, anzi, io aggiungerei

Miracola Boy 7777 Ways to Love M2 dal 91. 7.

La musica del momento. I grandi DJ internazionali.

0: Le novità. Le esclusive. Sempre per primi. M2O.
1: M2O.
0: Più musica.
2: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
3: Il grande cinema di Venezia è online su My Movies. Torna alla sala web dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre, guarda online le prime mondiali in contemporanea con le proiezioni al Lido. E vivi la magia della mostra con Biennale Cinema Channel. Iscriviti subito a My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
4: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km.

Buongiorno, buona domenica. Allora sì, ormai ragazzi è quasi ora di pranzo. Anche gli amici che hanno fatto più tardi ieri sera sono già svegli. Anche se si è scoperto che la strada in cui viviamo può influenzare il nostro sonno. Quindi ecco, così si parla di sonno, anche se sono quasi le 13. Quindi volevo chiedervi, avete mai pensato appunto che la conformazione della strada sotto casa possa influenzare il vostro riposo notturno? Giustamente no, non ci avete mai pensato. Ma in Giappone ci hanno pensato e hanno voluto vederci chiaro. Quindi hanno utilizzato l'intelligenza artificiale per analizzare oltre 200.000 immagini di Google Street Views di quartiere di Tokyo, confrontandole poi con le abitudini delle persone. E hanno scoperto una cosa interessante: chi vive in strade più verdi tende a dormire più a lungo e ad avere meno problemi di insonnia, mentre le strade con molti marciapiedi, attraversamenti, segnali stradali sono associate a una minore sensazione di sicurezza e un sonno più corto. Beh, più o meno era una cosa che sapevamo già, cioè un conto dormire in campagna, sai, il cinguettio degli uccelli, un conto è vivere in città, la metro, il treno, l'autobus. Quindi chi vive in città, melatonina go go.

0: 13:06. Ciao a tutti, buongiorno, buona domenica, buon pranzo da Patrizia Principali. Ciao Laura, Francesco. Stanno andando a pranzo fuori, sono ancora in macchina, però ci stanno ascoltando. 342-6543210, sentiamo ancora chi c'è.
1: Valeria andando verso Monza a vedere il Gran Premio. Ciao a tutti.
0: Ah, ma che bello! Ciao Valeria, verso Monza, un bacio a te. C'è un pezzo nuovo, eh? Lose Myself, il nuovo dei The Bozo. Beccatevelo, va. M2 Hot, scotta.
2: M2 Hot, le hits di domani. The hits of tomorrow.

0: pezzo nuovo. M2 Hot.
1: M2O. M2O.
2: Niño. Parcero.

0: M2O.
1: Quest'anno il rientro sarà meno duro del solito. Chiudiamo l'estate con Volkswagen Electro Vibes Powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 6 settembre a Pescara, Stadio del Mare, per vivere un risveglio con l'energia della musica e scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Foto al tramonto, selfie nella caletta nascosta. Hai organizzato la vacanza per mesi e poi la dimentichi nel telefono. Che spreco! Con Fotosì stampi il tuo fotolibro e chiudi la vacanza in bellezza. L'app impagina le tue foto e ti regala fino al 40% di sconto. Scade martedì.
2: Fotosì. Scarica l'app.
3: M2O presenta Anima, Eden World Tour 2026. L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia per presentare il suo nuovo show audiovisivo. Anima, Eden World Tour 2026. Sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. In line-up anche Camelfat, Matame, Miss Monique, Seven Skies e Silver. Info su m2o.it e vivoconcerti.com.
4: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
5: Oh mio Dio!
4: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
5: Prendi me, scegli me.
6: Medico!
4: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
5: Ama me.
4: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
7: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
8: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
9: Scialla, c'è Skoda.
8: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
9: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
8: Anche a settembre? Allora scialla.
7: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Preziosa qui su M2O.
1: Senti le onde,
0: Per voi che siete ancora in spiaggia, che lo so, che ci state ascoltando. Ciao a tutti, buongiorno, buon pranzo, buona domenica da Patrizia Prinzivalli. A proposito, Roberto ci scrive: ciao Prinzi, anche in questa domenica settembrina ad ascoltarti in spiaggia. Roberto da Porto Potenza Picena, l'estate ancora qui dura. Ah, ma che bello vedervi anche in foto, ancora abbronzati, in forma, quindi insalatina al mare, pranzettino vista mare, bellissimo così, bellissimo tornare anche indietro nel tempo, ci sta, con un M2 Old che arriva dritto dritto dalle

0: Rhymes, Benjamin Diamond, la voce dietro al leggendario progetto Stardust, formato insieme a Thomas Bangalter dei Daft Punk. Come ogni ora vi prendiamo per mano, vi portiamo lontano, in questo caso lontano 2000, stai ascoltando il nostro bellissimo M2 Old.
1: New Musica.

0: Tamme 2O.
1: Ufficio cosa smarrite?
2: Ho perso la mia voglia di lavorare.
1: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
2: Mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
5: Con Biper e Visa è già Natale. Apri il conto Biper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su biper.it.
6: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
8: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Genova e Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città. ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.

0: ci piace? Che sound qui su M2O. Alle 13.45 ancora ciao, buona domenica da Patrizia Prinzivalli. Oggi domenica 6 settembre, un 6 settembre dal quale non ti aspetteresti mai una ricorrenza come questa, perché oggi nel 1916, quindi 110 anni fa, aprì a Memphis negli Stati Uniti il Piggly Wiggly, considerato il primo vero supermercato moderno della storia, perché prima di quel giorno il cliente chiedeva la merce al commesso e in questo modo si comprava la merce. Invece qui si poteva per la prima volta entrare, prendere prodotti degli scaffali e portarli alla cassa e poi pagare. Poi sono arrivate tutte le altre cose che conosciamo, come ad esempio, non lo so, il carrello. Parlando di carrello, dicono che inizialmente fosse stato un flop, pensa te. Alcuni uomini lo consideravano poco virile, dai, perché, mentre alcune donne lo associavano a una cosa troppo simile al passeggino, però la verità è che venne creato per far comprare di più alle persone che altrimenti uscivano una volta riempito il cestino, no? Quindi con poca merce. Un'altra curiosità è che il codice a barre, che oggi ragazzi è fondamentale, venne inventato un po' di anni dopo sulla spiaggia di Miami. Cioè, capito? La spiaggia, il mare, sempre fortissima fonte di ispirazione. Quindi non lo so, quest'anno qualcuno si è inventato qualcosa al mare?
1: M2O.
0: M2O.
1: Più musica.

arrivando, sono le 14 in punto. Le 14 in punto di questa domenica 6 di settembre, c'è ancora un'altra ora insieme, si riparte con il treno stop, il primo Planet Funk.

0: qui su M2O. Ciao a tutti, buon pomeriggio, buona domenica da Patrizia Principali. Ben arrivati per chi è appena arrivato. Ci sono un sacco di amici che sono qui da stamattina, che stanno facendo cose.
1: E Lorenzo da Milano, sto stirando con 35 gradi all'ombra, no, a ritmo M2O, grandissimo. Ciao.
0: Diciamo che con questo caldo stirare a quest'ora non è il massimo. Ci rinfreschiamo con un pezzo nuovo, Good Girl.
2: M2 Hot, le hit

0: Ciao a tutti, ancora buona domenica da Patrizia Prinzivalli. Qui un sacco di appuntamenti su M2O, tipo quello con 1212, da non perdere, il meglio della musica hip hop, trap e reggaeton. Mixato da Valese, 1212 Selecta, da lunedì al giovedì alle 23, il sabato alle 20, presentata da Wad e 1212, il venerdì alle 22 e la domenica alle 20.
1: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
5: Qualcuno ha detto Just Eat.
6: Perché?
7: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
8: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
9: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
10: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
11: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
12: Perché?
8: Ecco perché.
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
13: Che lo dossi che tenga, che pedi,
14: All Weekend Hit.
15: Solo hit.
16: Nel weekend di...

Party di Patrizia Prinzivalli. Ah, ci siamo, Il Play With Us potrebbe arrivare a breve, perché oggi si gioca per ben due volte. Abbiamo già giocato stamattina, quindi il prossimo potrebbe, anzi sicuramente, arriverà a breve. Allora, pronti, prontissimi al 342-6543-210. Non appena suona il jingle che fa Play With Us, via col vostro messaggino. Il regalo, il parasole di M2O, zainetto, portachiavi, frisbee e stickers. Adesso tutti pronti? Perché io vi porto indietro nel tempo. Vi porto nel 1991 con Giovanotti, Muoviti, Muoviti.

0: musica. M2O. La musica del momento.
1: She got that body, Chico. Dance all night, Chico. Love it when she calls me, Chico.
0: I grandi DJ internazionali.

0: esclusive. Sempre per primi. M2O.
1: M2O.
0: Più musica.
2: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti il meno

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Unimarconi è il primo ateneo digitale italiano, riconosciuto dal MUR. Ampia offerta formativa per acquisire competenze professionali. Sedi in tutta Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza. Iscriviti oggi su unimarconi.it.
2: Il grande cinema di Venezia è online su My Movies. Torna alla sala web dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre, guarda online le prime mondiali in contemporanea con le proiezioni al Lido. E vivi la magia della mostra con Biennale Cinema Channel. Iscriviti subito a My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
3: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
4: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Genova e Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.

0: every day. All Weekend Hit.
1: La migliore musica di sempre.
0: Sabato e domenica su

l'estate, l'abbiamo sentito, è ancora, perché è ancora estate. 14:47 di questa domenica 6 di settembre, amici, ma secondo voi qual è il modo migliore per salutarla quest'estate? Sicuramente continuare a ballare con noi in giro per l'Italia. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club porta l'atmosfera dell'evento, diventato virale nei mesi scorsi, come sappiamo, in alcune delle piazze più iconiche d'Italia. Siamo stati a Riccione, siamo stati a Bari, siamo stati a Pescara. Vi aspettiamo il 12 settembre a Genova e il 13 a Milano. Wow, ragazzi, c'è la colazione e musica elettronica, questo party alla luce del sole all'aria aperta dalle 10 fino alle 14. Trovate comunque tutte le info su m2o.it.

0: RTM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Play with us, eccolo qua, è arrivato. Siete arrivati anche voi, come sempre, in tantissimi al 342 6543210. Il secondo di oggi insieme. Chi si porterà a casa?

0: cosa? Il parasole di M2O, zainetto, portachiavi, frisbee e stickers? 342-654-3210? Siete curiosi? Lo scopriamo, cioè io vorrei potervi premiare tutti, ve lo dico sempre, ma comunque per chi non ce l'ha fatta adesso c'è Giorgio che è già arrivato, che giocherà ancora più tardi con voi, ma bando alle ciance!
1: Previdas, Federico e Federica da Pescara, noi siamo al mare qua, voi che fate?
0: Sapessi, complimenti!

0: col nostro consueto orario, quindi 9:30, segnatelo, eh. Adesso c'è Giorgio per voi per le prossime 4 ore. Da Patrizia Principale tutto, un bacione e come sempre ciao mamma.
1: Allora me lo segno, Patrizia consueto orario 9:30, grazie. Le 3. Ciao, buon pomeriggio, buona domenica, buon weekend. Sono Giorgio Dazzi, qua per le prossime 4 ore. Ripartiamo con 3 brani non stop. M2O. Più musica.
2: M2O. Todo en todos. Todo en todos. Cada hombre en todos los hombres. Todo en todo. Todo. Levántate.

Sigala, Talia Mar. L'ultima canzone della stop delle 3 del pomeriggio è una canzone che ci fa riflettere anche un po' sulla lingua italiana, perché il titolo è Stay the Night, che è un modo, secondo me, molto più elegante, visto l'inglesismo, di invitare qualcuno a dormire a casa. Cioè, rimani a dormire da me. Cioè, in italiano è un po' più rude, un po' più medievale. In inglese, please, stay the night. Tutto un altro fascino, no? Tutto un altro charme. Quindi con questo charme regalato dal brano, buon pomeriggio, buon weekend e buona domenica. Ciao a tutti, sono Giorgio Dazzi, siamo pronti a ripartire. C'è una canzone nuova che si chiama Careful.

nuova fin troppo inglese, nel senso che lui che suona si chiama Daniel O'Donnell, viene da Manchester. Lei a cantare è una cantante bravissima che mi piace molto, londinese Easy Bizu, e questo è il loro nuovo progetto insieme. Careful è il titolo, M2 Hot, novità delle 3 della domenica pomeriggio.

legge non scritta, la regola non scritta, mai scritta da nessuno, di cui parlavamo ieri, secondo la quale dalla Svezia non arriva mai di importato niente di brutto, tantomeno le canzoni come questa. Axel insieme a Bon, Whatever Turns You On, titolo del brano nuovo appena ascoltato, le 3:15, domenica pomeriggio. La prossima a cantare ha compiuto da poco 31 anni, festeggiati credo anche un po' in Italia. Questa la cantava quando ne aveva 22. Dua Lipa, Be The One.

0: FM2O.
1: Quest'anno il rientro sarà meno duro del solito. Chiudiamo l'estate con Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 6 settembre a Pescara, Stadio del Mare, per vivere un risveglio con l'energia della musica e scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
2: DJ Time.
3: DJ Time in the mix.
4: Prezioso lo scherzo nervoso.
3: La musica che ha fatto la storia della dance con Farcetta, Molella e Prezioso.
5: Aiuto!
3: Dal lunedì al giovedì a mezzanotte.
6: It's DJ Time
3: su M2O.

0: Ufficio Case Smarrite, buongiorno.
1: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
0: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
1: Grazie, mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
3: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
6: Qualcuno ha detto Just Eat.
7: Perché?
8: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
7: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
9: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
10: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
11: Perché? Perché?
7: Ecco perché.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
12: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
13: Scialla, c'è Skoda.
12: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
13: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
12: Anche a settembre? Allora scialla.
14: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

le migliori canzoni uscite in queste ultime settimane, segnaliamo assolutamente questa qua di LB1, DJ francese, I Need a Sign, Show Me Love, tra parentesi, perché riprende quella canzone di Robin S dei primi anni 90, per la precisione del 1993, che si chiamava proprio Show Me Love. Il 93 peraltro è l'anno in cui stiamo per tornare, anno dal quale ci ricordiamo tante cose, come l'uscita di film molto belli come Demolition Man con Sylvester Stallone, Carlito's Way, Mrs. Doubtfire. E peraltro stavo leggendo, il 93 fu il primo anno in cui a livello mondiale vennero venduti più computer che macchine. Una, pic-

indietro fino al 1993 per incontrare Bernard Green, che in arte si firma BG, The Prince of Rap, e a quei tempi usciva questa canzone, Can We Get Enough, titolo dell'M2 Hold delle 3:30 della domenica pomeriggio.

star mondiale, così come canta questa canzone. È così che si chiama M2O, domenica pomeriggio, la prossima a suonare invece sulla carta d'identità ha scritto Corea del Sud. Ma non mi fido, secondo me l'ha cambiata in Italia perché prima è stata avvistata in console con Leclerc in vista del Gran Premio di Monza e ieri sera era anche a San Siro per Inter Napoli. Peggy Gou, che oggi

0: Marconi è il primo ateneo digitale italiano, riconosciuto dal MUR. Ampia offerta formativa per acquisire competenze professionali. Sedi in tutta Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza. Iscriviti oggi su unimarconi.it.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Foto al tramonto, selfie nella caletta nascosta. Hai organizzato la vacanza per mesi e poi la dimentichi nel telefono. Che spreco! Con Fotosì stampi il tuo fotolibro e chiudi la vacanza in bellezza. L'app impagina le tue foto e ti regala fino al 40% di sconto. Scade martedì.
3: Fotosì. Scarica l'app.
4: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
4: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
5: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
6: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Genova e Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
8: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Gioia è il titolo della canzone, la canzone nuova di Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari. Domenica pomeriggio su M2O, poco prima delle 4. Ancora ciao a tutti, buon weekend, sono Giorgio Dazzi. Una settimana fa stavamo qua a raccontare di come Mark Zuckerberg, fondatore di Facebook, proprietario di Instagram e di altri miliardi di cose, insomma uno col grano in tasca, avesse comprato un bellissimo castello in Irlanda. E visto che da lì poi l'invidia si è allargata a livello globale come una grande macchia, vi dico che se volete anche voi un bel castellone, in questo momento nel Regno Unito in generale, cioè in tutto il Regno Unito, ne stanno vendendo addirittura 7. Cioè sono usciti gli articoli, 7 castelli in vendita in giro per il Regno Unito. Ve ne elenco qualcuno, per esempio c'è il castello di Glengorm sull'isola di Merl in Scozia, che vale 9 milioni di sterline. C'è il castello Cloncard, 3 milioni, non male, 15 camere da letto, 9 cottage addirittura. C'è il Brecon Castle, che vale soltanto 1,5 milioni. Vabbè, dai, castello storico con 16 camere da letto. Cioè, io preciso le camere, perché poi comunque è divertente. Hai comprato un castello? Allora veniamo tutti, certo che venite tutti. C'è posto un po' per tutti. Ce n'è uno che vale tantissimo, che vale 25 milioni di sterline. Si chiama Holmes Chapel Road, Lower Wynd in Town. E sono 94 acri con addirittura un lago privato. Insomma, se avete qualche risparmio in tasca, oggi potrebbe essere il giorno di rompere il salvadanaio.
1: Più musica. Più musica. M2O.

più solido per lui, ma lui ha scelto la musica e ha fatto benone. Jax Jones su M2O, Pulling Me Back, titolo del suo brano nuovo appena ascoltato domenica pomeriggio. La prossima invece è una canzone del 2017, come sembra ieri, e invece è del 2017. Akon, Bob Sinclair.

0: Se mi date un minuto, torno con l'M2 Hit.
1: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
0: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
0: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
2: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
4: Ciao Alex.
3: Kimi, ma sono io su questo posto?

0: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
1: Per vederci le partite insieme.
0: Magari. Però non ho ancora il wifi.
1: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
0: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
1: Sono appena stato sorpassato.
2: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
3: Allora facciamo il punto. Domenica pomeriggio 6 di settembre sono le 4 in punto. Allora buon pomeriggio, ciao a tutti, sono Giorgio Dazzi, qua fino alle ore 19. Ripartiamo dall'M2Hit.
4: M2O. Più musica. M2O. M2Hit.

po' tutti quelli che si vogliono un po' definire stanchi, no? I'm so tired è il titolo del brano, canzone di, che di richiamo a tutti quelli che, oh, nonostante avessero dichiarato ma sono un po' stanchino, sono stati trascinati in quanto domenica pomeriggio, giusta per essere sfruttata anche per dei doveri, insomma trasportati e con la forza a fare dei giri che non avevano voglia di fare. Ah, che dobbiamo comprare quel mobile, va bene, vengo, dai, buon pomeriggio a tutti, noi ci siamo, ciao, sono

0: Giorgio Dazzi, se mi cercate sono qua fino alle 7 di questa sera, anche con della musica nuova come la prossima canzone che ascoltiamo.
1: M2 Hot, le hits di domani, the hits of tomorrow, oggi.

0: right?
1: Yeah, Wiz, let's take her back to the blog era one time.
0: Sono Machine Gun Kelly e Wiz Khalifa che hanno fatto un album insieme dal titolo Blog Era Boys e questo è il primo singolo estratto. Girl Next Door, canzone nuova, M2 Hot Tele 16.

questo è il sound magari di molte persone che stanno guidando direzione Milano. Lo so che magari essendo ancora estate si virerebbe più volentieri verso il mare, ma stasera c'è David Guetta all'ippodromo di Milano e quindi il traffico in quella direzione immagino sia un pochino più robusto. Questa era Where Them Girls At, canzone del 2011, appena ascoltata su M2O domenica pomeriggio. La prossima invece, la canzone che ascoltiamo adesso, viene da un DJ belga che si firma Hone Klang. Tra le più belle del momento c'è questa qua, Sunny Happy People. Hey.

0: M2O domenica pomeriggio alle 4.20 in questo momento. Vi ricordo un grande appuntamento invece, quello di domani. Domani torna il morning show di M2O con l'uomo della sveglia, Walter Pizzulli, a partire dalle 6, anche un minutino prima, fino alle 9 del mattino. E quest'anno confermato la grande novità degli ultimi mesi, il morning show anche al sabato.
1: Ufficio, cosa smarrite?
2: Ho perso la mia voglia di lavorare.
1: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
2: Mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: FM2O presenta Anima, Eden World Tour 2026. L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia per presentare il suo nuovo show audiovisivo. Anima, Eden World Tour 2026. Sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. In line-up anche Camelfat, Matame, Miss Monique, Seven Skies e Silver. Info su m2o.it e vivoconcerti.com.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: Per Visa, è già Natale! Apri il conto Biper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su biper.it.
3: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
4: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
3: Anche a settembre? Allora scialla.
5: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

La spasso ben solto è il titolo della canzone appena ascoltata. M2O, domenica pomeriggio, ancora buon pomeriggio, buona domenica e buon weekend. Così abbiamo augurato tutto a tutti. Una cosa che volevo segnalarvi è che tra pochissimo, non posso dirvi esattamente quando, ma tra molto poco, giochiamo al Play with Us e vi regalo il parasole di M2O, lo zainetto, il portachiavi, il frisbee e tutti gli stickers e gli adesivi della radio. E si gioca come sempre al 342-654-3210. Quando sarà il momento, un bel messaggio vocale, il vostro nome, la vostra città e l'urlo Play with Us. Nel frattempo però dobbiamo tornare indietro, ho scelto un anno, è il 1989.

precisione, siamo tornati nel mese di marzo dell'anno 1989. Siamo a Long Island con questo trio, i Jealous Soul, e questa fu la prima canzone estratta dal loro album d'esordio 3 Feet High and Rising. Il titolo è Me, Myself and I ed era l'M2 Hold delle 4:30 della domenica pomeriggio.

0: FM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Eccolo qua, il Play with us che oggi porta in regalo il parasole di M2O, lo zainetto, il portachiavi, il frisbee e tutti gli stickers. Il numero al quale inviare un messaggio vocale per tentare la fortuna ed essere il più fortunato o la più fortunata è come sempre il 342 654 3210.
3: Play with us, Rita da Siracusa. Ciao a tutti.
2: Ciao Rita, complimenti e doppio bacio a tutta Siracusa. M2O.

0: Le novità. Le esclusive. Sempre per primi. M2O.
1: M2O.
0: Più musica.
2: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Genova e Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
4: Il grande cinema di Venezia è online su My Movies. Torna alla sala web dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre, guarda online le prime mondiali in contemporanea con le proiezioni al Lido. E vivi la magia della mostra con Biennale Cinema Channel. Iscriviti subito a My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
0: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500.

0: 100, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.

Nice, WM2O, White Girl Wasted è il titolo del brano, poco prima delle ore 17 della domenica pomeriggio. Ancora ciao a tutti, sono Giorgio Dazzi, stavo guardando il calendario, non può mentire, dice che è il 6 di settembre e lo so che fa male, fa un maledetto male dirlo, però dai, oh, l'estate finita, cioè non dal punto di vista del calendario esattamente secondo il meteorologo, però comunque possiamo iniziare a tirare le somme anche volente o nolente, cioè comunque c'è gente che lo sta già facendo, stanno già uscendo le classifiche di fine stagione, stanno uscendo i resoconti di fine estate ed è infatti uscita la classifica dei turisti più educati al mondo, almeno secondo l'estate del 2026. È stata stilata in base ai pareri e a delle opinioni di 200 tour operator in tutto il mondo, no? Quindi gente che ne mastica in maniera quotidiana per quanto riguarda chi si comporta bene e chi si comporta male dei turisti in giro. Allora c'è un podio che andiamo a sviscerare in maniera molto breve: terzo posto gli svizzeri, secondo posto i norvegesi, primo posto i giapponesi. E perché sto andando un po' veloce? Perché poi le posizioni stilate non sono 100, sono 14, e all'ultima, alla 14esima, ci siamo noi italiani. Ok, allora, che non fossimo proprio dei maestri del bon ton e che quando andiamo in giro in vacanza amiamo ancora di più urlare, cioè parliamo a voce altissima, Mario, ciao, cioè questo lo sapevamo, però addirittura ultimi, che brutta figura.

Joshua Spence Many, in arte Barry Can Swim, from Edimburgo verso il resto del mondo, anzi alla conquista del mondo, con questa bella canzone che è uscita nelle ultime settimane dal titolo Dance Dance Dance. Domenica pomeriggio su M2O tutto Dance Dance Dance. Allora ringrazio tanti, tra cui Daniele, che a proposito del discorso sta finendo l'estate oppure no, allega delle belle foto dicendo: ciao da Genova, l'estate qua non vuole finire. Ma io non mi auguro assolutamente che finisca, dico soltanto che per molti, almeno alle

0: città in sole, città molto estive. Grazie mille.
1: M2O Cinema.
2: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: M2O Cinema.
3: Ehi, hey Bugs!
4: Che succede, amico?
3: Parla del film!
4: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
3: E adesso?
4: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
3: Due biglietti e 8 popcorn!
4: Esagerato come sempre!
1: M2O Cinema.
5: Quotidiano di informazione cinematografica, una produzione Top Ten Group.
0: Lavoratori, viaggiatori, vacanzieri, noi ci siamo, 2 minuti alle 5. La domenica pomeriggio su M2O, ciao a tutti e buon weekend, sono Giorgio Dazzi, se mi cercate sono qua fino alle 7. Ripartiamo.

0: John Newman, quel romanticone di John Newman che chiude non stop alle 5 del pomeriggio con questa canzone che si rifà un po' al romanticismo italiano tipico della domenica pomeriggio. Un John Newman che comunque è sparito un po' nella vita, come quell'amico che non senti mai e poi gli mandi il messaggio: ma che fine hai fatto? Sono qua, lavoro, solite cose. Le solite cose non fanno per noi. Ciao, sono Giorgio Dazzi, qua per le prossime due ore. La prossima è una canzone nuova.
1: M2 Hot.

sbagliano una. Sono tornati, sono i The Bauza, i norvegesi The Bauza, che dopo il grande successo della canzone con la quale li abbiamo conosciuti, Magnetic, hanno pubblicato questa qua, Lose Myself, l'M2 Hot delle 5 della domenica pomeriggio.

Le tre fasi di questa canzone che conosciamo un po' da sempre. Usciva nel 1994 col titolo I Like To Move It di Real To Real, dopodiché ripresa una decina d'anni dopo per il film d'animazione Madagascar, e adesso nel 2026 riportata alla luce come un antico reperto dai colombiani W Sound insieme a J Balvin, che hanno cambiato completamente il titolo. Adesso è Godzilla, appena ascoltata su M2O.

0: già detto che impazzisco per questa canzone? L'ho già detto che le canzoni che arrivano dalla Svezia ultimamente sono tutte belle?
1: Sì, l'ho già detto.
0: Swedish House Mafia, i padroni di casa con Licky Lee, Happiness is So Sad. Bella canzone, dai, le 5.20, domenica pomeriggio, ancora buon weekend. Ciao a tutti, sono Giorgio Dazzi e tra i grandi ritorni che si segnaleranno nella giornata di domani c'è anche quello fondamentale del programma Albertino Everyday, con Albertino, Fargetta, le Lippi, Shorty e la Ginger, tutta la squadra al completo, come sempre, tra le 5 e le 7, il drive time di ritorno su M2O.
2: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Foto al tramonto, selfie nella caletta nascosta. Hai organizzato la vacanza per mesi e poi la dimentichi nel telefono. Che spreco! Con Fotosì stampi il tuo fotolibro e chiudi la vacanza in bellezza. L'app impagina le tue foto e ti regala fino al 40% di sconto. Scade martedì.
6: Fotosì, scarica l'app.
7: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
8: Oh mio Dio!
7: E le storie di Hulu come FX, Alien e Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy
9: Meredith
7: suonano esattamente così.
8: Prendi me, scegli me.
9: Mitico!
7: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
8: Ama me.
7: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.

vincere il Gran Premio di Monza addirittura dopo 60 anni. Dal 66 che aveva vinto la Ferrari, più nessuno aveva vinto il Gran Premio di Monza, almeno col passaporto italiano. Comunque siamo arrivati a quest'ora qua su M2O. A proposito di Kimi Antonelli, nasceva nel 2006, noi torniamo nel 2000, quindi addirittura non era ancora nato lui. Quell'anno succedevano tante cose, per esempio nasceva il primo telefono con la telecamera per fare le foto, cioè un'invenzione che sul momento sembrava soltanto divertente, poi ha stravolto il mondo. Non soltanto, uscivano anche delle belle canzoni nel 2000 come

Chicago. Sharam Jay, Selstal, Moskena, Over You. Canzone ascoltata su M2O. Vi ricordo a tutti coloro che si fossero disperati prima durante il Play With Us che ne abbiamo un altro da giocare. Segnate il numero, è il 342 6543210. Tanti auguri, è come Capodanno, esatto.

0: Time in the mix. DJ Time in the mix.
1: Prezioso, lo scherzo nervoso.
0: La musica che ha fatto la storia della dance con Fargetta, Molella e Prezioso.
2: Aiuto!
0: Dal lunedì al giovedì a mezzanotte.
3: It's DJ Time
0: su M2O.
4: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
5: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
4: Anche a settembre? Allora scialla.
6: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
8: Qualcuno ha detto Just Eat.
9: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5. Windows 11 e tablet in abbinata, tuo a soli 599 euro. Troni, non ci sono paragoni.
10: Con Biper e Visa è già Natale. Apri il conto Biper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su biper.it.
11: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Oh. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 km.

C'è un americano, un signore americano di 91 anni, tale Dale Sanders, che ha riconquistato, il record di uomo più anziano ad aver completato l'Appalachian Trail, che stavo leggendo essere un gigantesco sentiero americano lungo 3530 km.

0: 3530 km, così magari non vuol dire nulla, ma ho fatto dei calcoli ed è come andare a piedi, se fosse possibile, dall'Italia all'Islanda, ma nemmeno, cioè l'Islanda è un altro pezzettino in più. Comunque quest'uomo, Dale Sanders, cioè la storia sembra un po' fantascientifica, come fa un uomo di 91 anni a camminare così tanto, a compiere questa impresa così grande? Allora, lui intanto è sempre stato un uomo allenato, è un ex marine e per completare questo percorso ci ha messo poco meno di un anno, che è il limite massimo, se superi un anno non vale più. Comunque non toglie, ciò non toglie che sia un'impresa incredibile, e a me, che ero andato in palestra 3 volte sta settimana, mi sembrava di aver fatto chissà cosa.
1: M2O.
2: Hey, this is Ava Max.
1: Più musica.

DJ olandese nato e cresciuto all'interno di una famiglia di ristoratori, secondo la quale il suo futuro era ormai tracciato, e lui ha detto no, I would like to make music, e infatti così ha fatto. La musica è il suo lavoro e noi lo possiamo confermare. I Don't Mind, domenica pomeriggio. La prossima è una canzone del 2018 del produttore francese Fejer con l'americano Bryce Vine e l'inglese Jan Kaplan. Si chiama Controller.

0: notte dopo aver sentito questa canzone. DJ tedesco Johannes Colter, in arte soltanto Colter. La canzone si chiama Trapped. Domenica pomeriggio, M2O.
1: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Genova e Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
2: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
3: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
0: Ricapitolando, domenica 6 di settembre manca 2 minuti alle ore 18. Buon pomeriggio, buona domenica, ciao a tutti, sono Giorgio Dazzi, pronti a ripartire con tre brani non stop. La prima è di David Guetta e John Legend.

2024, no? Il ventesimo anniversario di Curaçao. Festeggiavano appunto l'uscita nel 2005 e noi con questo abbiamo festeggiato il non stop delle 6 del pomeriggio e abbiamo fatto anche un po' il ballo di gruppo della domenica pomeriggio, capito? Quindi ciao a tutti, sono Giorgio Dazzi, buon pomeriggio, buon weekend e vi posso assicurare fin da subito che io non me ne andrò da qua senza aver giocato prima ancora una volta al Play With Us. Vi regalo tutto, basta che vi salviate il numero di M2O. È il 342 654 3210. M2O.

DJ tedesco Topic che conosciamo molto bene già da anni, e dall'altra abbiamo questo duo nuovo inedito che stiamo conoscendo adesso con questa canzone. Sono Carte Blanche e questa è Lucky Ones, la loro canzone nuova, il nostro M2 Hot delle 6.

canzone su M2O. Parliamo subito di Play With Us, perché magari c'è qualcuno che non ha mai giocato, che non sa cosa sia. È il gioco di M2O tramite il quale regaliamo delle belle cose. Oggi regalo parasole di M2O, zainetto, portachiavi, frisbee e stickers. Quando sentirete il jingle che urla Play With Us, dovrete mandare un messaggio vocale al 342-654-3210 con il vostro nome, la vostra città e anche voi l'urlo libero Play With Us. Ma solo quando sarà il momento, non prima, non dopo.

0: Quest'anno il rientro sarà meno duro del solito. Chiudiamo l'estate con Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 6 settembre a Pescara, Stadio del Mare, per vivere un risveglio con l'energia della musica e scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
1: One, two, one, two, and this is
2: attention, please, attention.

0: Primavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
4: Qualcuno ha detto Just Eat.
5: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
6: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
8: Scialla, c'è Skoda.
7: In che senso? Possiamo partire

0: subito per un'altra vacanza.
1: Scialla! Con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla!
2: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

Ancora ciao a tutti, buon pomeriggio, buona domenica, sono Giorgio Dazzi e lui è nato nel 2001, colui che abbiamo appena ascoltato, con la canzone Slick. Ma noi torniamo ancora più indietro, torniamo fino all'anno 2000 per una M2 Old, anno 2000 in cui, di cui, stavo leggendo delle cose molto interessanti, ovvero fu il primo anno in cui mettevano in vendita, mettevano in commercio le chiavette USB. Io non so se sono ancora una cosa così attuale. Cioè, lo so che esistono, ma vallo a sapere se ancora oggi sono così, non so, a portata di mano.

la precisione siamo nel mese di novembre dell'anno 2000, quando Eminem collaborava con la cantante Daido, dalla quale prendeva questa canzone Thank You e la rendeva questa che abbiamo sentito noi. Stan, l'M2 Old delle 18.30.

Gianni Blanco, che in qualche intervista di recente ha raccontato che sua mamma, proprio lei, gli aveva consigliato di sposare Selena Gomez. Tanto una brava ragazza, tanto carina, tanto brava, sposala! E così ha fatto. Non solo sposata, ma anche collaborato per questa canzone ascoltata su M2O, molto bella, I Like It. Si chiama Sunset Boulevard.

0: Le novità. Le esclusive. Sempre per primi. M2O.
1: M2O.
0: Più musica.
2: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
3: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
2: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
3: Grazie, mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
5: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
6: Il grande cinema di Venezia è online su My Movies. Torna alla sala web dell'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre, guarda online le prime mondiali in contemporanea con le proiezioni al Lido. E vivi la magia della mostra con Biennale Cinema Channel. Iscriviti subito a My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
7: Nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Genova e Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
8: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
10: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, TAEG 13,71, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700

0: every day. All Weekend Hit.
1: La migliore musica di sempre.
0: Sabato e domenica su

Tenebe è il titolo della canzone, M2O, la domenica pomeriggio che sta diventando domenica sera, ma c'è stata anche una bella domenica mattina, eh? Queste cose vanno segnalate, quindi ringrazio e saluto tutti gli amici che sono venuti a Pescara questa mattina, tra le 10 e le 2 del pomeriggio, per il Volkswagen Electrovibes Powered by M2O Morning Club, un evento del quale probabilmente avete già sentito parlare, ma se così non fosse vi ricordo che è il primo soft clubbing firmato Volkswagen che riporta in giro

Per l'Italia il format dell'M2O Morning Club, del quale avete sentito parlare l'anno scorso alla Fabbrica del Vapore di Milano, la colazione con la musica elettronica dalle 10 fino alle 2 del pomeriggio, che in questi giorni, appunto in queste settimane, è un po' in giro, un po' qua, un po' là, in giro per l'Italia, capito? Quindi questa mattina a Pescara ringraziamo ancora, così come ieri eravamo a Bari. Poi prossima settimana, segnatevi, sabato 12 di settembre saremo a Genova, quindi sabato prossimo la musica la metteranno loro Lawrence e 26, mentre il giorno dopo, domenica 13 di settembre, torniamo a Milano, piazzale della stazione centrale, e a suonare in console ci saranno Stylophonic, i Rollover DJs e anche Vitti Lucchi. Ha un costo il biglietto? Devo comprare? No, però bisogna andare su Dice, il biglietto è gratuito e bisogna precurarsene uno da presentare all'ingresso, altrimenti niente da fare. Per tutte le altre informazioni vi rimando sui social di M2O oppure sul nostro sito www.m2o.it.

0: FM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Ma d'altronde l'avevo promesso, non me ne vado senza giocare un'ultima volta al Play with us. Oltretutto regalandovi delle cose molto belle, perché c'è il parasole di M2O, ambitissimo in questi mesi. Lo zainetto, il portachiavi, il frisbee e tutti gli stickers. E giochiamo come sempre al 342-654-3210.
3: Play with us, Fabio da Carpi. Ciao ciao, buona serata.
2: Ciao, buona serata a te Fabio. Doppio bacio allora a tutta Carpi.

M2O Loves Peggy Goo. Woman è il titolo della canzone, ultima canzone tra quelle che vi metto io per questa sera della domenica. Vi lascio con WAD, c'è 1212, quindi state bene, arrivederci.

0: ogni weekend, il sabato e la domenica, tipo oggi, dalle 19 alle 21 qui su M2O, facciamo un po' di 1-2-1-2. Ciao a tutti da Wad. E il prossimo weekend, il prossimo sabato, la prossima domenica, saremo in onda con 1-2-1-2, ma poi soprattutto con Santeria. Seguiremo tutto il concerto a Reti Unificate su M2O, su Radio DJ. Avrò l'onore di essere lì con Albertino. Quindi wow, Santeria Live, prossimo weekend. Detto ciò, è ancora questo weekend e quindi cominciamo.
1: M2O. Brand new shit, motherfucker.
2: 1-2.
3: Everything brand new.

0: Jack the Smoker, il rapper psicologo, laureato davvero in psicologia. Ce lo ha raccontato qualche mese fa quando è venuto ospite in exclusive, che è il nostro podcast. Lo puoi vedere o sentire sulla tua piattaforma preferita. E questo è Jack the Smoker in uno dei momenti della lunga chiacchierata. 1-2-1-2
1: Exclusive. Tutto questo senso di inadeguatezza, le ansie, sempre questi attacchi di panico. Io non colpevolizzo, ci mancherebbe, però non è possibile che ogni sfida adesso risulti in una cosa che ti provoca ansia, capito? Quindi delegando, secondo me, fai un errore di vizio di forma della cura della tua mente, capito? Poi ci sono delle cose oggettive, cioè è il contrario di quello che pensavo da ragazzino, cioè è forse è meglio andare dallo psichiatra, ovviamente, se sei depresso, se sei schizofrenico, perché lì è una condizione medica, però cioè secondo me non è sempre necessario la delega a un'altra figura delle tue turbe mentali, soprattutto se hai una difficoltà a guardare dentro di te. Invece secondo me devi insistere su quella roba lì.
2: Allora, vero, però la generazione che ci ha cresciuto è tutta gente che secondo me abbiamo bisogno tutti a curarci, perché comunque sono stati fatti degli errori che non dipendevano da noi, che hanno lasciato dei drammi. 1-2-1-2

Gravel Pit. Wu-Tang Clan, periodo in cui molti rapper si univano anche ispirati dai Wu-Tang Clan in grandissimi gruppi. In Italia ce ne sono stati non tantissimi, su tutti la Dogo Gang per esempio. Adesso è da un po' di anni che manca il gruppone, il collettivo. Ci sono però degli artisti che spesso collaborano, per esempio Sfera, Lazza e Shiva.

0: Come va questa domenica sera? Siete su M2O. 1, 2, 1, 2. Il pezzo di un artista che ha definito nel 2015 la trap mondiale. Poi ha avuto problemi con la legge, adesso sembra aver risolto tutto quanto. Again, lui è Fetty Wap.
1: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
5: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
6: Oh mio Dio!
5: E le storie di Hulu come FX, Alien e Pianeta Terra. I Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
7: Prendi me, scegli me.
5: Medico! Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
7: Amami.
5: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
8: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km.

0: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
1: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
3: Perché?
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
6: Let me tell you what's about to take place. 1, 2, 1, 2, turn me up.

0: ospite di Beban, dall'ultimo album di Beban, che è venuto a raccontarci, è venuta a raccontarcelo in una puntata viralissima di Exclusive, il nostro podcast, in cui non si è tenuta niente, niente. Abbiamo parlato del maschilismo della discografia, per esempio. La puntata la puoi vedere e sentire su Spotify e YouTube. Questo è un piccolo estratto. 1-2-1-2
1: Exclusive. Io le ho contattate tutte, io volevo fare un disco pieno di rapper donne. Tutte quelle che c'erano volevo. Che mi figata. Hanno detto tutte di no.
2: Tutte di no?
1: Ad Anna non l'ho chiesto.
2: Ok.
1: Vabbè, per ovvi motivi.
2: Io a volte di no. Sì. Sento un
1: oh,
2: brano.
1: Sì, poi vola, vaga. A me fanno impazzire. Perché poi mi sta sul cazzo, perché coi valori che porto io volevo riempirlo il disco di donne.
2: Sì.
1: Capisci?
2: Sì. Fatti dare un 5. Grazie di aver condiviso questo retroscena.
1: Non lo so se si poteva dire, ma a me l'ho detto.
2: Real.
1: Mi
2: è
1: pregato,
2: sì, ragazzi, è giusto, è real.
1: Perché non è figo fare quella balzata, però mi è proprio dispiaciuto, cioè,
3: perché anche per loro, secondo me, è veramente straposizionante, sì, strafigo anche dal pubblico da vedere una roba così.
1: Ma poi era una cosa bella, perché poi uno si sta a vedere i numeri, magari, cioè, io non è che sto a fare i palazzetti, quindi posso anche capire che uno faccia questo ragionamento, però tu mi dici che hai iniziato a scrivere per me, grazie a me, ti chiedo di fare una strofa nel mio disco e mi fai la vaga.
2: Spalle, no,
1: ma sei matta.
2: Imbarazzante.
1: Perché
2: però...
1: mo hai fatto mezzi due numeri, perché non sto parlando di quelle.
2: No,
1: sto parlando di quelle che sono all'inizio. Io le guardo tutte le donne. Io le ho sempre spinte e supportate tutte le donne, tranne nel 2018. 1-2-1-2

the champion sound. Oh, oh, oh, oh.

0: Wow! È stato l'uomo dei ritornelli per tantissimi anni, Nate Dogg. Artista che purtroppo è scomparso nel 2011, è uno di quelli che tra i pochi che sapevano cantare, sapeva cantare molto bene. Cresciuto nel coro di una chiesa, siamo in Mississippi, in questa chiesa suo padre era il prete. Sembra strano, però il celibato arrivò nel 1980, quindi un po' dopo la nascita di Nate Dogg. I got love. This is for you.
1: M-A-Q-A-O. DJ Time. DJ Time in the mix.
2: Prezioso lo scherzo nervoso.
1: La musica che ha fatto la storia della dance con Fargetta, Molella e Prezioso.
3: Aiuto!
1: Dal lunedì al giovedì a mezzanotte.
4: It's DJ Time
1: su M2O.
5: Foto al tramonto, selfie nella caletta nascosta. Hai organizzato la vacanza per mesi e poi la dimentichi nel telefono. Che spreco! Con Fotosì stampi il tuo fotolibro e chiudi la vacanza in bellezza. L'app impagina le tue foto e ti regala fino al 40% di sconto. Scade martedì.
6: Fotosì. Scarica l'app.
7: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
8: Unimarconi è il primo ateneo digitale italiano, riconosciuto dal MUR. Ampia offerta formativa per acquisire competenze professionali. Sedi in tutta Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza. Iscriviti oggi su unimarconi.it.
9: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Genova e Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
10: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi

0: Il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it, Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
1: Da Troni fino al 16 settembre acquista 2

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni. Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
1: Qualcuno ha detto Just Eat.
2: Introducing
3: one, two, one, two.
4: What y'all know about it?
5: M2O.

0: arricchiti. GUE, ospite di uno degli artisti più interessanti della New Generation, il suo è 22 Simba, che intanto è fuori anche con un nuovo singolo. Quando è venuto a trovarci, 22 Simba aveva appena pubblicato una o due canzoni. È venuto ospite in exclusive, la puntata la puoi vedere e sentire ovunque. Questo è un piccolo passaggio.
1: 1-2-1-2 exclusive.
2: Si parla sempre di mercato saturo, secondo me, tra i rapper, così. Tu lo senti saturo?
3: No, io non penso che il nostro mercato sia... Cioè, almeno non penso che sia più saturo degli altri mercati. Quindi non penso che, se ad ora guardiamo il mercato americano, sia la follia, l'innovazione musicale, la luce...
4: un periodo di...
3: E allo stesso tempo... sono usciti grandissimi album nella scena americana, e allo stesso tempo nella scena italiana non mi verrebbe magari da dirti siamo in un periodo folle, clamoroso, eppure stanno uscendo per me degli album che valgono. Per me anche quella cosa di strageneralizzare gli anni, di voler sempre fare, cioè,
4: il 2016 anno,
3: bravo, il 2016, e poi c'è quest'altra nuova, poi c'è quest'altra nuova, magari è uscito un bell'album, ascoltati l'album, ascoltati 14 tracce, mettitelo in cuffia, innamorati dell'album, poi tra un anno si vede.

Smoking Part 2 French Montana, Rick Ross the Boss, e c'è anche Max B. Max B, che è stato tanti anni in carcere, nel 2026 a inizio anno è stato scarcerato. Fuori dal carcere c'era evidentemente l'amico di sempre French Montana, che subito ci ha fatto un album assieme, ed è un album tutto così, un po' come questa canzone, cioè che riprende classiconi del passato, del G-Funk per esempio, con nuove strofe, nuove rime, nuove storie da raccontare. Quindi molto sampling in questo album. Yo, Evie, yo! This is Tambourine.

Fish Don't Kill My Vibe, uno dei classici di Kendrick Lamar, che nell'estate 2025, quindi più di un anno fa, perché era il 2 agosto 2025, suonò in Italia. Si può utilizzare questa forma verbale così distante? Suonò, ha suonato in Italia allo Stadio Olimpico di Roma, concerto che fu o che è stato in collaborazione con M2O e Radio DJ. Eravamo lì e quindi sui nostri social potete rivedere, bisogna scrollare un po', però diverse cose, diversi contenuti realizzati nel live di Kendrick Lamar e SZA a Roma nel 2025.

0: Ra. Il mio amico Samurai J con la canzone che lo ha reso celebre per tutti quanti grazie all'ultima edizione del Festival di Sanremo, e qualche mese dopo, più che altro dopo aver un po' metabolizzato la grande esperienza sanremese, è passato qui a trovarci. Abbiamo parlato molto con anche un approccio amichevole, quasi familiare con Samurai J, che ci ha anche raccontato che stava per andare via dall'Italia, trasferirsi in America, cambiare tutto, e poi è arrivato il gol. Sentite Samurai J, il nostro ospite. 1-2-1-2
1: Exclusive. Questa vita non è facile, cioè perseverare quando non ci sono risultati non è facile. Ti parlavo del fatto che io prima di Halo volevo cambiare vita, andarmene, tentarla fuori. Cioè,
2: l'anno scorso?
1: 2025, fino a febbraio 2025, fino a prima di conoscere Vito, io sono stato fermo 7-8 mesi, stavo proprio lì riscrivendo la mia storia.
2: Cioè, che cosa avresti
1: fatto? Sono chiuso in studio, ho iniziato a produrre musica da solo, in inglese, e avevo preso un po' di contatti perché vado e vengo da Los Angeles, che mi piace l'America, mi piace Los Angeles, ho tanti amici lì, e avevo preso un po' di contatti, volevo racchiudere tutte queste demo e andare a fare il viaggio della speranza di là e sperare di firmare un contratto fuori e cambiare vita.
2: Wow.
1: Stavo anche parlando con un avvocato per vedere Low Tool, visto l'artista, che c'è Antonio Spinelli, il mio caro amico che fa il coreografo, che balla con Bad Bunny, ci ha ballato con Bad Bunny all'Halftime Show. Lui si è trasferito a Los Angeles, quindi gli chiedevo a lui: come hai fatto tu a prendere il visto d'artista? Sono stato con lui a Los Angeles.
2: Mi stavi abbandonando l'Italia?
1: Sì, prima di conoscere Vito. Poi ho beccato Vito, becchiamo Halo.
2: Vito il produttore.
1: Vito Salamanca,
2: che salutiamo.
1: Becchiamo Halo dopo 3 settimane, insomma, che ci conoscevamo. Becchiamo Halo tra le prime demo che facciamo, così.
2: Parte.
1: Seconda demo, Ossessione, che poi è uscita mo.
2: Certo.
1: Quindi doppietta. 1-2-1-2 M2O. Yeah. Say what? Here we go.

0: shimmy shimmy yeah, shimmy shimmy shimmy yeah.
1: 5'9" brown eyes.
0: Shimmy shimmy yeah, shimmy shimmy shimmy yeah. Yo, Dave. Fa molto domenica sera questo pezzo. Cos'è, un pezzo domenicale, serale? 1-2-1-2. Ogni domenica, ogni sabato anche. 19-21 M2O. Il prossimo weekend sarà bello infuocato per noi, perché saremo anche live da Santeria, in diretta su M2O e su Radio DJ. Poi vi raccontiamo tutto anche sui nostri social. Intanto Sweet Beats con Snoop D-O-Double G.

0: che non è campionato da un pezzo funk o R&B, ma da un'applicazione, un software della Apple, cioè da GarageBand.
1: Quest'anno il rientro sarà meno duro del solito. Chiudiamo l'estate con Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 6 settembre a Pescara, Stadio del Mare, per vivere un risveglio con l'energia della musica e scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
2: Corrida Troni, dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Unimarconi è il primo ateneo digitale italiano, riconosciuto dal MUR. Ampia offerta formativa per acquisire competenze professionali. Sedi in tutta Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza. Iscriviti oggi su unimarconi.it.
4: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
5: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
6: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
2: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
7: Che pasa contigo? Dimmelo.

0: Mal, come il calciatore. Canzone che è uscita poco prima dei mondiali di quest'estate, e Le One è venuto a raccontarci della canzone, non solo, un po' di suoi aneddoti, un po' di suo background, con anche amicizie tipo con Sfere Basta, non solo. Puntata che trovi su YouTube, Spotify, exclusive il nostro podcast. Sentite Le One. 1-2-1-2
1: exclusive.
2: Rondo da Sosa.
3: Sarà così fino alla fine.
2: Io lo devo trovare uno che non aura.
4: Lui secondo me s'atteggia parecchio, no?
3: A me mi piaceva questo silenzio del pensiero di Le One. Per me
5: Shiva di

0: Ok, ok, abbiamo colto.
1: Abbiamo la clip.
0: Abbiamo la clip.
1: Yes.
2: Siete riusciti. 1 2 1 2.

0: thinking of a master plan. Amazed with the beat. Cattive abitudini. 1, 2, 1, 2.
1: M2O. This is for you.
2: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Genova e Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
3: Il grande cinema di Venezia è online su My Movies. Torna alla sala web dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre guarda online le prime mondiali in contemporanea con le proiezioni al Lido e vivi la magia della mostra con Biennale

0: Cinema Channel. Iscriviti subito a My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
1: Per Visa è già Natale! Apri il conto Beeper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su beeper.it.
2: Hey.

fatti con gli scarti, vietato impanicarsi. Non sai quello che canti, piangi come grandine, un bambino adesso è grande. Le tue ferite sono false se non vedo il sangue. Non puoi capire se non l'hai provato sulla pelle. Io non ho mai voluto questo, non volevo niente.

0: ferite. Dalla Spezia Disme c'è anche Vale Payne. Quando qualche mese fa Disme è venuto qui nei nostri studi per una puntata di Exclusive, abbiamo parlato anche molto di La Spezia, della comunità dominicana molto molto folta e della passione per il dembow che c'è da quelle parti. Puntata che è andata virale anche con tutta una serie di critiche, diciamo così, però è l'internet, è l'engagement dell'internet. Sentite Disme, nostro ospite.
1: 1, 2, 1, 2.
2: Exclusive.
3: Cosa vuol dire essere artisti? È troppo facile. Te domani più un microfono, hai fatto una canzone, sono un artista. Ma cosa ci consente? È troppo facile.
4: Io
3: essere.
4: Sto amando tantissimo. Nel mio, nella curva, questo è il punto più alto, secondo me, dell'anno. E beh, perché è uno dei primi artisti che dice questa cosa.
3: È troppo facile essere artista. Se è così.
5: Ma poi
3: facile.
5: Non puoi dirtelo da solo, secondo me. Cioè, non puoi dire io sono un artista.
4: È terribile.
5: Puoi dire io sono un
4: produttore di canzoni.
5: O un pittore, o uno scultore, o uno scrittore.
3: Poi
5: o
3: tu, qualsiasi forma d'arte tu fai, non la fai per chi è vivo con te nel presente. La fai per i posteri. Magari tra 200 anni qualcuno riascolterà quelle canzoni e dirà: questa era arte. O guarderà quel dipinto, quel disegno che quando l'hai fatto quelli che erano con te nel presente dicono: ma cos'è sta merda? Poi 100 anni dopo è diventato arte.
6: 1, 2, 1, 2.
7: Yeah, M2O.
8: Go down, baby.
9: Have you on the asset social, man? Loyalty over royalty, y'all niggas know the vibes.

Damn! Con Marrakesh. Settimana è diventato molto virale il video del fonico di Madame che le dice che non potrà seguire alcune delle sue prossime live perché farà da fonico al live di Marra e Guè Santeria il prossimo weekend. Madame l'ha presa bene, ovviamente è stato un momento molto simpatico. Prossimo weekend, Santeria live. Ci vediamo lì, seguiremo tutto l'evento sui social, in radio, quindi let's go. È l'evento dell'anno, Santeria, sabato 12, domenica 13 a Milano, in partnership con M2O e con Radio DJ. Aggiungerei un la la la e via.

0: Yeah. Who's that?
1: Give me that.
2: Turn the music up.
3: And me. Do it all.

0: fly.
1: I know I'm super fly.
0: Yeah,
1: I know I'm super fly.
0: I'm super fly. Wake up in the sky. Bruno Mars, c'era anche Gucci Mane, Kodak Black. Prima ho detto che il Live di The Weeknd per molti è stato il miglior concerto in Italia nell'estate 2025, sicuramente nella top 3 a San Siro. Nello stesso stadio San Siro Milano, un altro concerto da top 3, cioè quello di Bruno Mars. Prossimo weekend, grande concerto, l'ho detto prima, quello di Santeria Live Marrakech Guè, sabato e domenica prossima. Lo seguiremo in tutto e per tutto, sia in radio sia sui social, quindi seguiteci ovunque. E poi ovviamente seguiteci ogni weekend, 19-21 del sabato e della domenica su M2O, c'è 1212. Ciao a tutti da Watt.
2: 1212 M2O, this is for you.
3: M2O, cinema.
4: Quest'estate il grande cinema è per tutti.

0: Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: M2O Cinema.
2: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
3: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
4: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
5: A me importa.
6: Coyote vs Acme!
7: L'idiota!
6: Al cinema dal 2 settembre!
1: M2O Cinema.
8: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.

0: DJ Time.
1: DJ Time in the mix.
2: Prezioso lo scherzo nervoso.
1: La musica che ha fatto la storia della dance con Farcetta, Molella e Prezioso.
3: Aiuto!
1: Dal lunedì al giovedì a mezzanotte.
4: It's DJ Time
1: su M2O.
5: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes, powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato.

0: Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Genova e Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città. ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Foto al tramonto, selfie nella caletta nascosta. Hai organizzato la vacanza per mesi e poi la dimentichi nel telefono. Che spreco! Con Fotosì stampi il tuo fotolibro e chiudi la vacanza in bellezza. L'app impagina le tue foto e ti regala fino al 40% di sconto. Scade martedì.
3: Fotosì. Scarica l'app.
4: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
5: Qualcuno ha detto Just Eat.
6: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
7: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
8: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
9: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
10: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
11: Perché? Perché?
8: Ecco perché.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
12: M2O Hot Summer.
13: Hot Summer.
12: La playlist dell'estate di M2O.
14: Hot Summer.

credi di essere giusto e di essere un grande uomo. In un altro ti svegli e devi cominciare da zero.

0: giorno credi di essere giusto e di essere un grande uomo. In un altro ti svegli e devi cominciare da zero.
1: NWA

0: 1998.
1: This is my church. This is where I heal

0: Hot Summer.
1: Ufficio, cosa smarrite?
2: Ho perso la mia voglia di lavorare.
1: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
2: Mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
4: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata dai

0: 9,50€. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
2: Con Biper e Visa è già Natale. Apri il conto Biper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su biper.it.
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo amico?
5: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
0: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.

Disco. Disco. Disco. Disco. Rock the disco. Disco. Disco. Disco.

0: le esclusive. Sempre per primi. M2O.
1: M2O.
0: Più musica. Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
2: Oh mio Dio!
0: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
2: Prendi me, scegli me.
3: Medico!
0: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
2: Amami.
0: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
4: M2O presenta Anima, Eden World Tour 2026. L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia per presentare il suo nuovo show audiovisivo. Anima, Eden World Tour 2026. Sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. In line-up anche Camelfat, Matame, Miss Monique, Seven Skies e Silver. Info su m2o.it e vivoconcerti.com. M2O. Questa è la Hot Summer di M2O.
5: Hot Summer. Hot Summer.

0: Stanotte insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
1: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: M2O Hot Summer. Hot Summer. L'estate su M2O suona così.

0: want dance revolution.
1: Dance revolution.
2: Il meglio di Dance Revolution tornerà tra pochissimo. Rimanete con noi su M2O.
3: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
4: Oh mio Dio!
3: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, oh! I Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
4: Prendi me, scegli me.
5: Medico!
3: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
4: Ama me.
3: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
6: Nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Genova e Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.

0: Avete ascoltato il meglio di Dance Revolution. Abbiamo raccolto in un'ora quello che noi pensiamo sia un po' il meglio di quello che abbiamo suonato quest'anno. Grazie a Shorty per la regia, grazie a tutti voi che ci avete seguito. Da Albertino, ciao.
1: Dance Revolution.
2: Best electronic music.
3: Electronic music.
2: You're listening to Dance With Us.
3: Best DJs.
4: Dance With Us.
5: Be a part of the musical transformation.
4: Dance With Us.
6: Move into the sound.
7: Please welcome.
8: Tonight, more black.

club in the world. Now, superstar DJ, more black.

0: 2, 1.
1: Dance with us.
2: Dance with us.
3: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
4: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
3: Anche a settembre? Allora scialla.
2: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
6: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5. Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549 euro. Troni, non ci sono paragoni.
7: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
8: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
9: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
10: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
11: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
10: Perché?
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
12: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
13: You're listening to Dance With Us.
14: Be a part of the musical transformation.

0: listening to Dance With Us with Mo Black. Stay tuned. Next artist performing. Defected Radio Show. Stay with us.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché? Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
5: Electronic music.
6: You're listening to Dance With Us.
7: Best DJs.
8: Dance With Us.
7: Being a part of the musical transformation.
8: Dance With Us.
9: Moving to the sound.
7: Please welcome.
0: Tonight,

0: 2, 1.
1: Dance with us.
2: Dance with us.
3: Perché?
4: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
5: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
7: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
9: Perché?
5: Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
10: You're listening to Dance With Us.
1: Be a part of the musical transformation.

0: You were listening to Dance With Us with Defected Radio Show. Next artist performing, Glitterbox Radio Show. Stay with us.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
5: With us.
6: Move into the sound.
7: Please welcome
0: tonight, Glitterbox Radio Show.